0: shuge to rugashuge ka.
1: Emo the nyawa bere, da kunani da kwedire.
0: 92.2.
2: Omo the ne mo the nyawa kuma esiti.
0: Wukena FM, Ribotop.